Quando è notte, c'è un po' di noce, qui, c'è da noi notte, o a sette, ma che meglio di nam, ma ho detto, stasinato, mando, c'è un po' di noce, ma c'è noi notte, o a dat mec, de me sui, c'è coi FM 5, 4.5, e c'è, quando è mia coi di matrucia, e so com.